0: dal kondrun mareke ara jang ulun mai oi oi ra ara kokorot ndreo mala cecet na marka perwala.
1: Triple J.